le navi sono partite, la vita è sulla luna, ma nel cielo d'acqua vite, navigare è cosa dura, hai detto me ne vado, per la mia avventura, ma dove sei arrivato? C'è solo spazzatura, ti scaldi con il fiato e c'è da aver paura.